suenga maonga ya malo le on sai malo le fa malo si sai le pea ya e moria toi fo ile pese nei lo fanga ile pa io la fa funga le tato nu a mase la to longa to lo tu lunga o la to sa e tonu o la to tapo inga.